0: Radio Company, la nuit est fluido.
1: Radio Company. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
0: Radio Company, fluido, fluido. L'aperitivo creativo. La musique, Stefano Conte.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro, sì. Spesso in onda nel tardo, sì, pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, che dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

gli occhi e ascolta. La musica non è solo suono, è una storia. Una storia che si svela nelle ombre della notte. Questa è New

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Streamo.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Boutique. Radio
4: Company. Boutique.

Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Cincome Company, Cincome C-Radio.

punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie per

0: Borrelli, naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli, olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
3: Radio, compagnie, boutique.

0: Radio Company Time.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Mauro Tonello.

0: Mauro Tonello, c'è l'80 Festival di domenica qui su Radio Company. Salve a tutti, buongiorno anche al DJM Martino che mixerà i successi marchiati anni 80. Partiamo con un bel pezzo per la voce di Alison Moriarty e il progetto con quello di Yasuko State Farm. Troviamo loro le nostre ziette inglesi, le Banana Ram con Chris Summer e Valerie Dorr con The Nights.
1: 80 Festival.

0: Da Torino Vale d'Ora su The Night, le Bananarama con Cruel, prima ancora Yes con State Farm. Una piccola pausa, tra un po' ritorniamo con la musica marchiata anni 80, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026, il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 80 Festival suona la domenica mattina, noi degli anni 80 qui su Radio Company con Mauro Tonello, ed ora un pezzo di storia della musica per i Supertramp, l'album storico da quella Breakfast in America con The Logical Song, e poi un pezzo italiano, anche in questo caso i ricordi dell'estate anni 80, Alan Sorrenti e la sua Figli delle Stelle.
1: 80

The Supertramp con la bellissima The Logical Song, in arrivo ora un bel pezzettone degli anni 70 con Van McCoy, The Hustle e poi una grande accoppiata, Olivia Newton-John e John Travolta con You Are The One That I Want.

0: Ricorderete sicuramente le scene del mitico film di Grease con You Are the One That I Want e il duetto appunto di Olivia Newton-John e John Travolta, prima ancora Verne McCoy dagli anni 70 con The Hustle. Ancora una piccola pausa, pochi minuti, e torniamo sempre a noi dagli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
2: Company. Radio Company.
3: 80 Festival.
2: 80 Festival.
3: Su Radio Company.
2: 80 Festival.

0: Tonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina qui su Radio Company, pronti per sentire anche Noi Me, Noi You per il gruppo degli Hub. Subito dopo KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It.
1: 80 Festival.

il primo grande successo firmato dalla collaborazione tra Casey e Finch e la Sunshine Band, ovvero sia Casey and the Sunshine Band. Questa era That's the Way I Like It, e prima ancora, anche in questo caso, un pezzo di storia con gli Abba e Noi Me, Noi You. Ora, dalla febbre del sabato sera, i Tavares, More Than a Woman, e Riccardo Cocciante, bella canzone italiana.

0: Era Riccardo Cocciante con Io canto e ce lo siamo cantati tutti insieme, e i Tavares con More Than a Woman. Tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo.

0: Sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Siamo arrivati alla fine di 80 Festival qui su Radio Company, la domenica da Mauro Tonello è tutto, noi ci sentiamo questa sera alle ore 18, vi lascio con Stefano Ferrari e la web chart, anzi la Company Hit ritrasformata, subito dopo ci sarà anche Domenicando con Michela J, nel frattempo anche un grazie al nostro DJM e al nostro Martino che ha mixato i successi di 80 Festival.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una coppia in crisi.
9: Essere o non essere.
10: Durata approssimativa 3 ore e 45.
11: 3 ore cosa?
12: Hai dello Xanax?
8: Un omicidio.
13: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
10: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
14: Questa storia inizia a eccitarmi.
8: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
15: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire ad essersi trasferita.
16: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
17: Sono cento non è di qua, mi sembra straniero.
18: Sono svedese.
19: Giù.
16: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
17: Nato a Stoccolma, occhi belli.
20: Sorridete, per favore.
16: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
21: Officine Ubu presenta.
22: C'è da organizzare una cena.
21: Per chi?
22: Per Franco.
21: Spagna, 1939.
22: Gli chef sono tutti in carcere.
23: Sono rossi.
21: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
22: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
24: L'unica via di salvezza è la fuga.
22: Che fuga?
21: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Spot.
0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43 732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: veste lui.
1: Veste lei.
0: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
1: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
0: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

Bentornati in Company It, bentornati nella nostra classifica che è ripartita. Ancora salve a tutti, buona domenica da Stefano Ferrari, da DJM che si occupa della regia e che ha suonato la posizione 41, dove troviamo oggi Fra Quintale con la sua Aranciata. Ed è la terza, tra l'altro l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. Non ci sono novità all'interno della top 30, dove siamo pronti ad entrare proprio con la posizione 30. Sentiamo Temper City.

intitola Self-Aware, il pezzo di Temper City che guadagna 11 posizioni e quindi entra nella fascia, nello spicchio di classifica che interessa a noi la domenica mattina. Posizione numero 30. Attenzione, due pezzi di Zomber, uno alla 29 che è Homewrecker, che conosciamo già e che perde 6 posti. Alla 28 il nuovo singolo di Zomber, lo andiamo allora ad ascoltare, in salita di 17 posti arriva Potential.

nuovo singolo dunque per Zombie Potential, che guadagna parecchie posizioni, addirittura 17 andando alla 28. Arriva dal di fuori della top 30 alla 27 anche Paola Iezzi, stessa direzione, guadagna 11 posti oggi. Alla 26 andiamo a sentire un ex numero 1 della nostra chart,

0: Bruno Mars, I Just Might, che comunque riguadagna un posticino questa settimana. Qualcosa fa, va alla posizione numero 26 della nostra classifica, che si ferma per noi ora. Piccolo spazio pubblicità.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Buona domenica, benvenuti e bentrovati qui a Radio Company nella nostra classifica ufficiale che si chiama Company Hit, che ogni domenica tra le 8 e le 10 vi fa sentire le prime 30 della nostra classifica, in pratica le 30 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni. Siamo ripartiti dalla posizione numero 24, vi ricordo però alla 25 Biagio Antonacci con You and Me, in discesa di 7 posti. Meno 2 invece alla 24 per Meek, che abbiamo appena ascoltato con Fabulous. Alla 23 arrivano Cioffi e Noemi. Dimmi

Guadagna 3 posti questa settimana Farfalle nello stomaco, il pezzo di Cioffi e Noemi che salgono dunque alla posizione 23. Alla 22 una nuova entrata di domenica scorsa che guadagna 9 posti. Olivia Rodrigo, sentiamo.

Drop Dead per Olivia Rodrigo, che mancava da un bel po' nella nostra classifica, era nuova entrata la scorsa settimana, oggi già alla posizione numero 22. Alla 21 Taylor Swift, che era anche nuova entrata oggi, la prima alla posizione numero 46, la sentiamo con la sua Opalite.

Perde 4 posizioni questa settimana Opa Light di Taylor Swift, che tra l'altro, insomma, è normale che questo pezzo perda, visto che è entrata proprio oggi con il nuovo singolo Elizabeth Taylor. In ogni caso, per Taylor Swift la posizione è la numero 21. Alla 20 Miles Smith e Naya Loren.

0: Drive Safe per Miles Smith, Niall Horan, posizione numero 20. Ci dobbiamo fermare ora per noi, piccolo spazio pubblicità.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti

Alla posizione 19 della Company, la nostra classifica ufficiale oggi, The Bosa con Magnetic, pezzo che guadagna 10 posti. Alla 18 in chiusura proprio di prima ora andiamo a sentire Bob Sinclair e Kaisa, questa è I Can't

0: Bob Sinclair insieme a Kaisa, I Can't Wait, posizione numero 18 è la canzone, il pezzo che mette la parola fine alla prima delle due ore di classifica. Ne abbiamo ovviamente un'altra, quella che ci serve per andare a scoprire quella che sarà, non ve l'avevo ancora detto, la nuova numero 1 di oggi.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. È arrivata a Tenerife la nave con un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. 2 settimane fa a bordo di un aereo da Johannesburg con coincidenza Roma ebbero un breve contatto con una passeggera poi deceduta per il virus che era stata a bordo di quella nave. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, pronti a negoziare anche in un paese terzo. Annuncia sorpresa ai giornalisti del presidente russo Putin al termine della parata in tono minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Donald Trump rinnova le accuse e frena le ipotesi di impegno italiano sullo stretto di Hormuz. E Trump torna a minacciare anche il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. Tennis, internazionale d'Italia, Jannik Sinner non sbaglia all'esordio, l'azzurro numero uno al mondo batte 6-3-6-4 l'austriaco Hofner e se la vedrà al terzo turno contro Popirin, così in conferenza stampa.
3: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Una coppia in crisi.
3: Essere o non essere.
4: Durata approssimativa 3 ore e 45.
5: 3 ore cosa?
6: Hai dello Xanax?
2: Un omicidio.
7: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
4: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
8: Questa storia inizia a eccitarmi.
2: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
9: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire ad essersi trasferita.
10: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
11: Sono cento non è di qua, mi sembra straniera.
12: Sono svedese.
13: Giù.
10: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
11: Nato a Stoccolma, occhi belli.
14: Sorridete, per favore.
10: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
15: Officine Ubu presenta.
16: C'è da organizzare una cena.
15: Per chi?
16: Per Franco.
15: Spagna, 1939.
17: Gli chef sono tutti in carcere.
16: Sono rossi.
15: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
17: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
18: L'unica via di salvezza è la fuga.
17: Che fuga?
15: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Spot.
19: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
20: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
21: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
22: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

Bentornati in classifica, bentornati in Company Hit, ancora buona domenica, salve a tutti da Stefano Ferrari, DJM in regia, era la posizione numero 13, vi ricordo però alla 14, Fulminacci, Stupida Sfortuna, guadagna due posti, più uno invece riguadagna Olivia Dean, appena sentita alla 13 con So Easy to Fall in Love, mentre alla 12 arriva in salita Alex Warren.

8 posti in più questa settimana per Fever Dream di Alex Warren, che dunque va alla 12 della nostra Company Hit. Alla 11, in salita di 2 posti, arrivano anche Emma e Arcomi. Scusa se ancora ti

Vacci piano, questo è il titolo del pezzo che vede insieme Emma e Arcomi. La posizione è la numero 11. Ad aprire la top 10, una ex numero 1 della nostra classifica. Safe, lo sentiamo in discesa con Tu mi piaci tanto.

0: Sono infatti 6 le posizioni perse questa settimana da Safe. Tu mi piaci tanto, la posizione è la numero 10. Alla 9, altro defuso di Sanremo, beh, ce ne sono ancora diversi. Sentiamo Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Che fastidio, perdito nella piaga che oggi passa dalla 6 alla 9 in una classifica che ora si ferma, riparte ovviamente tra pochissimo. Arrivano però i consigli per gli acquisti.
2: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Bentornati in classifica, bentornati in company. Salve a tutti, buona domenica da Stefano Ferrari, da DJM che ha appena suonato alla posizione numero 7, Blanco ed Elisa che arrivano dalla numero 1, quindi perdono 6 posizioni con la loro Ricordi. Vi ricordo io invece che alla 8 c'è Harry Styles con American Girls. Andiamo avanti perché alla 6 arrivano Lady Gaga.

Runway per Lady Gaga e Ducci, pezzo che guadagna un posto, sale alla 6 e che fa parte, ricordiamolo, della colonna sonora del secondo capitolo cinematografico del Diavolo Veste Prada. Alla posizione numero 5 invece della nostra classifica c'è Annalisa. Quando

canzone estiva per Annalisa, posizione numero 5 nella nostra chart, che è pronta alla posizione numero 4 a farvi sentire Serena Brancale, Levante e Delia arriva al mio paese. Mi sento una

Guadagna 7 posizioni al mio paese il pezzo di Serena Brancale, Levante Delia. La posizione è la numero 4. Attenzione alla 3, invece rimane stabile Samurai J. Lo sentiamo con Ossessione.

0: Ossessione per Samurai J, questa settimana alla posizione numero 3. Ci dobbiamo fermare, l'ultima volta che lo facciamo all'interno della nostra chart. Tra poco alla 2 ci fanno ripartire i The Colors.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Rolling Stones, The Colors, che perdevano la scorsa settimana la posizione numero 1 andando alla 2, quindi rimanendo fondamentalmente lì anche in questi 7 giorni, appannaggio di Blanco ed Elisa, che ricordiamolo oggi hanno perso la numero 1 perché vanno in vetta per la prima volta insieme con un inedito Tiziano Ferro e Giorgio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, guadagnando 9 posizioni, vanno in pratica in vetta alla nostra classifica ufficiale che finisce qui e che torna fra 7 giorni, meno 2 ore, sempre tra le 8 e le 10 la domenica mattina e sempre con i 30 pezzi più passati da Company negli ultimi 7 giorni. Vi auguro una buona mattinata, ringrazio ovviamente DJM che si è occupato della regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: News. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, Tenerife, nelle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. E in Italia sono sotto sorveglianza sanitaria 4 persone, per ora senza alcun sintomo, che per qualche minuto rimasero a bordo dello stesso aereo della KLM preso da una olandese che era stata sulla MV Ondius e fatta poi sbarcare dal Boeing prima del decollo perché in gravi condizioni. Annuncio a sorpresa di Putin al termine della parata nella Piazza Rossa per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare. Espulsi da Israele 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia. Dopo il completamento delle indagini, i 2 provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele, scrive il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. È tutto da Nicola De Muro.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Chariot su Radio Company in questa domenica mattina con me.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Eh sì, oggi surprise! Beh, surprise, in realtà ieri lo avevo annunciato. Ci sono io, sono Viviana, ciao a tutti! Buona domenica 10 maggio 2026, la passiamo insieme fino alle 13. Auguri a tutte le mamme che ci stanno ascoltando! Eh sì, oggi è la festa della mamma. E lo so, c'era la diatriba tra me e la Tofano qualche giorno fa, perché lei sostiene sia l'8 maggio e in effetti originariamente lo era, però si festeggia oggi perché poi per comodità l'hanno spostata. Appunto il festeggiamento, se vogliamo fare un regalo, è proprio alla domenica successiva, in modo all'8 maggio, in modo che si può stare in famiglia. Quindi auguri a tutte le mamme. C'è Gianluca Pacini con me oggi. Grazie, eccolo, principessa. Ma neanche il caffè mi ha offerto. Io però la brioche al cioccolato te l'ho portata.
2: Delicatissimo.
0: Ecco, in realtà era per me, ma te la cedo. Perché mi sono mangiata un pezzo di pizza ed era l'unica brioche rimasta. Quindi guarda quanto ti voglio bene, ricordatelo. Salutiamo anche Michela J, che oggi non può essere qui, la sostituisco io. Ciao Miki, riprenditi presto, tornerà, non vi preoccupate, siamo pronti a cominciare. Allora, se volete, mandateci un messaggio, un vocale per la vostra mamma. Ecco, dai, volete mandarle un messaggio, farle gli auguri? Avete questa possibilità al 333-2688-688 con un vocale magari carino, originale, divertente. Noi iniziamo con...

0: con prima donna. Sì, dice anche quella parolaccia lì. Ormai sono un po' sdoganate, dai, le parolacce ogni tanto anche nelle canzoni. Beh, già l'aveva fatto Marco Masini ai tempi, perché Gianluca Pacini in regia si stupisce. Ma l'ha detto? Ha detto quella cosa? Sì, l'ha detto anche Clara, che è tutta carina, dolce, però ogni tanto magari una parolaccia sdank te la piazza lì, perché ci stava in questo caso, probabilmente, se ascoltiamo bene il testo della sua canzone. Ragazzi, ciao a tutti, dai che è domenica 10 maggio 2026, cosa state facendo? Siete in giro? No, secondo me alle 10.09 la maggior parte di voi è ancora lì, che sta mezzo dormendo, si è appena svegliata, sta facendo colazione. Vi ricordo che oggi è la festa della mamma, ci state scrivendo auguri a tutte, ma proprio a tutte le mamme. C'è chi ci manda degli sticker appunto con scritto non buongiornissimo. Per favore, lo sapete che a me proprio il buongiornissimo mi fa diventare matta, mi fa proprio uscire il veleno, ma buona festa della mamma invece, anche come sticker, anche se ce lo mandate su WhatsApp, ci può piacere. Quindi mandate i vostri vocali per fare gli auguri alla vostra mamma, se vi va, in modo originale, come vi pare, potete mandarlo alla radio in diretta nazionale su Radio Company con un vocale al 333 2688 688.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Maya con Bossa Nostra, queste sonorità brasileire. Beh, ci sta perché lei è mezza brasiliana, quindi giustamente mette un po' delle sue origini, della sua cultura anche nella sua musica. Sono Viviana, ciao a tutti. È domenica 10 maggio 2026, festa della mamma. Che cosa le regalerete? Che cosa le avete regalato? Mamme, cosa vi piacerebbe ricevere? Perché qui ho la classifica. Sicuramente non è mai semplice, no? Scegliere il regalo giusto, che non è la cosa più importante, lo sappiamo, è l'affetto, lo stare insieme, il passare del tempo di qualità insieme, il volersi bene. Però comunque un regalino non è che si rifiuta mai. E allora, secondo una recente indagine di Coldiretti, quasi un italiano su due oggi regalerà alla mamma piante e fiori. Beh, i fiori ci piacciono, dai, è bello regalare alla mamma alla sua festa dei fiori, delle rose, delle orchidee, dei tulipani, delle mimose, forse no, le mimose più l'8 marzo, o che altro, girasoli, anche gli accessori, però sono dei pensieri molto graditi, dalla bigiotteria ai profumi fino ai veri e propri gioielli. 19% degli italiani, secondo questa ricerca, è quello appunto che predilige regalare questo tipo di cose. C'è chi si astiene, chi proprio non compra nulla, perché ci sono sempre, no, quelle persone che dicono vabbè, ma no, non è una festa commerciale, ma perché fare il regalo il 10 maggio, dovremmo farlo sempre o comunque quando ci pare a noi. E anche questo è un punto di vista. Chi magari oggi va a pranzo da mamma, e siete in tanti, lo so, dai, che la domenica già si fa, no? Non ci va tanto di cucinare, e quindi ogni scusa è buona per tornare ad assaggiare i piatti della mamma. Oggi però non è che ci possiamo presentare a mani vuote, quindi almeno un dolcetto a casa della mamma si porta. Se preparato da noi, poi sai quanto apprezza. Un 7% preferisce regalare un momento di coccole e relax, quindi smart box, magari un voucher per un bel massaggio rilassante, oppure magari un pranzo al ristorante, o ancora una giornata alle terme, perché no? Voi avete fatto il regalo alla vostra mamma? Che cosa le avete comprato? Mamme, cosa vi piacerebbe ricevere oggi dai vostri figli? Messaggi vocali, se vi va, al 333 2688 688. Radio Company.

0: Senar, Arthur Baker, Queen of Chinatown su Radio Company. Buona domenica, buona festa della mamma. Ci state scrivendo in tanti perché sicuramente qualcosa avrete ricevuto, care mamme, qualcosa voi figli avrete regalato alle vostre mamme. C'è chi scrive: un dolcetto veloce veloce per la mia mamma, e mi manda anche la foto. Veloce veloce, cioè praticamente è un tipo doppio pan di Spagna a forma di cuore, bellissimo, con sopra della crema, delle fragole, kiwi, biscotti a forma di cuore, cioè super elaborato. Ma quale veloce veloce, però bravissimo, se l'hai fatto tu davvero, non lo so, ci vogliamo credere. Vabbè, mi sa che tu hai, ecco, una pasticceria. Infatti, ciao Vivi, ti dico solo che ho pianto come una fontana. Mia figlia, in collaborazione col papà, mi ha regalato un pigiama nero in pizzo, ma soprattutto tutto. Due portachiavi, una serie di stickers, la t-shirt e il CD degli Stray Kids, il gruppo K-pop che seguiamo. Altro che gioielli, tutto questo vale molto di più nel mio cuore. E beh, vabbè, ti conoscono bene, quindi sanno che cosa ti piace, cara Elena. E ancora, buongiorno carissima, mio figlio mi ha regalato un voucher con cui posso prendere quello che voglio. Ah, fantastico! E oggi pomeriggio si va al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada. Vedi che oggi tanti vanno al cinema, anche Gianluca Pacini. Stavamo parlando proprio di questo, del fatto che anch'io voglio vederlo al più presto. Oggi non posso, ma recupererò. Grazie Patrizia dalla provincia di Treviso, che fa gli auguri a tutte le mamme. Buongiorno a voi, ci dice Silvia. Auguri a tutte le mamme. Io ho ricevuto da mia figlia, che ha 15 anni, un cestino portagioie all'uncinetto fatto a mano da lei. Ma che brava, a 15 anni già sa fare l'uncinetto. Io ho provato varie volte, mia nonna aveva tentato di insegnarmi, ragazzi, niente, sono proprio impedita, non fa proprio per me, peccato. Mia mamma è molto brava, per esempio, con i ferri. E mio figlio, 20 anni, invece, mi ha regalato un'orchidea. Oh, che bravo! Vedi, la pianta, la mamma, che piace. Mio marito, siccome ogni domenica mattina ci va a prendere le brioche per la colazione, mi ha portato a casa le pastine con le fragole e un cuoricino di cioccolato bianco. Ma quanto sei romantico! Vedi, lui che lo fa oggi, ma lo fa anche gli altri giorni che gli porta le brioche. Viva le mamme! Assolutamente, viva le mamme! Continuate a dirci che cosa avete ricevuto oggi, se avete ricevuto un regalino, un pensierino, voi figli cosa avete regalato alle vostre mamme, al 333-2688-688.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot. Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company.
1: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo, e io non sono ubriaco.
2: Radio Company, made with love.
1: Ti giuro su.

0: Pieces, che è un ragazzo che ha avuto un'infanzia parecchio difficile, non avevano i soldi, con la mamma passavano da un divano all'altro con un'app che si chiama Couchsurfing, l'ha raccontato, e poi è diventato famoso, tanto che è un grande amico anche di Justin Bieber e altri personaggi famosi tipo Post Malone, e la sua musica sta piacendo sempre di più. Allora abbiamo un vocale, oggi festa della mamma, sentiamo.
1: Ciao Radio Company, sono Lucia. Mia figlia mi manda un grandissimo abbraccio virtuale. È a Dublino, un po' lontano, per festeggiare insieme.
0: Mannaggia.
1: Ho nostalgia. Ciao Radio Company.
0: Ciao, ti credo che hai nostalgia, però dai, un abbraccio virtuale, vi sentite al telefono, le facciamo anche noi gli auguri, facciamo a te gli auguri da parte sua, e poi magari vi rivedrete al più presto. Devo anche salutare mamma Cristina che ci sta ascoltando con suo figlio Cesarino, e poi Caterina, siete tante le mamme in ascolto di Radio Company in questo momento. Il regalo che avete ricevuto, se vi va ce lo raccontate, o che insomma voi figli che siete all'ascolto, che cosa pensate di regalare a vostra mamma oggi? Dai, che è una bella giornata, domenica si sta insieme. Tra poco parliamo sempre del rapporto mamma e figli, perché ci sono insomma dei personaggi famosi che hanno fatto delle dichiarazioni per quanto riguarda il cellulare, lo smartphone. A che età si può dare ai propri figli secondo voi? 10 anni? 15 anni? 18 anni? Voi a che età gliel'avete dato? Se vi va ci dite anche questo al 333-2688-688. Adesso arriva Jennifer Lopez con Play.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia, introvabile su Radio Company in questa domenica mattina con me, con Viviana, con Gianluca Pacini in regia, con voi che ci state ascoltando, che siete già svegli, che state insieme a noi e che state facendo gli auguri alla vostra mamma. E voi mamme ci state raccontando se avete ricevuto già qualcosina, qualche regalino dai vostri figli. Sentiamo.
2: Ciao,
1: una mamma.
2: Radio Company. Ciao. Io sono mamma Erika. Sì. Noi ci stiamo godendo una bellissima colazione in un maso in su Tirol e la mia bimba mi ha regalato un massaggio, meglio di così. Auguri a tutte le mamme.
1: Grazie, che spettacolo, bellissimo. Quindi siete appunto in una di quelle tipiche case dell'Alto Adige Trentino, ve la state godendo proprio alla grandissima. Bene così. E allora volevo anche sapere da voi a che età vi sembra giusto dare a voi mamme, ma anche voi papà potete rispondere, dare lo smartphone ai figli, perché i personaggi famosi hanno diverse posizioni sull'argomento. Per esempio Paolo Bonolis sostiene che lo smartphone andrebbe dato ai figli non prima dei 16 anni, in modo che possano viversi anche il mondo reale, almeno fino a un certo punto. Poi magari dai 16 anni comincia a essere indispensabile per mettersi d'accordo con gli amici, per uscire, per fare delle cose più da adulti. Stessa posizione per Barbara Berlusconi. No social, in particolare lei parla dei social più che del cellulare, prima dei 16 anni, quindi magari lo smartphone glielo dà, però non gli fa scaricare nessuna applicazione appunto dei social network, o comunque glieli blocca. In generale molti studi tendono a indicare i 14 anni come l'età più adatta, spesso coincidente proprio con l'inizio della scuola superiore, per avere un dispositivo personale. Voi che ne pensate? Avete già dato il vostro smartphone a vostro figlio? A che età? Quanti anni ha? Messaggi vocali 333 2688

0: quando su Radio Company, ma come quando? Domenica mattina con noi su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti, c'è Cristina che ci manda la foto di un bellissimo mazzo di rose che penso ti abbiano regalato i tuoi figli per oggi, che è la festa della mamma. Stiamo anche parlando di smartphone, quando è giusto darlo ai nostri figli, perché magari che ne so, abbiamo paura che si perdano, abbiamo paura che succeda qualcosa e quindi hanno il nostro smartphone anche da molto piccoli. C'è chi non concorda su questo e che dice non prima dei 16 anni. Patrizia scrive: ciao, io ho preso il cellulare ai miei figli alla fine della terza media, non esiste prima, ma con il senno di poi l'età giusta sono 16 anni. Concordo con Bonolis, beh, perché quella è l'età in cui in effetti cominci proprio a uscire, a vedere gli amici, a doverti organizzare. Prima è anche bello goderti la vita, giocare a pallone, a nascondino, in cortile, senza star lì appresso al telefono, anche perché è veramente un catalizzatore anche per i bambini piccoli. Io lo vedo con mia sorella, i suoi figli hanno 2 anni e mezzo e appena vedono il cellulare sono proprio attratti dalla luce, è una cosa incredibile. Quindi meglio lasciarli un attimo a respirare, fargli fare quella vita che abbiamo fatto anche noi, che siamo sopravvissuti anche senza cellulare. Voi a che età gliel'avete dato o lo dareste? Messaggi vocali 333-2688-688.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato.

0: 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: numero Homewaker, il nostro successo del presente, dal passato Queen con Anna Mosa fa du toast. No, no, è Another One Bites the Dust. Noi siamo live anche oggi. E allora, che ora è adesso? In questo momento su Radio Company, le 11 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A, all'Olimpico è 0-3 tra Lazio e Inter. Vince anche la Juventus 1-0 sul campo del Lecce, sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. 0-2 tra Cagliari e Udinese, culminata nella bufera. Davis accusa di razzismo d'Ossena, reo secondo il friulano di averlo chiamato scimmia. Oggi le altre partite, alle 12.30 Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. Tennis, internazionali d'Italia, esordio vincente per Sinner contro Hofner. Ascoltiamolo.
4: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
3: Avanzano al terzo turno anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, oggi in campo Musetti, Darder e Arnaldi contro Serundolo, Paul e Hodar. Tra le donne eliminate Paolini e Sabalenka. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Francia, dalla Paul Bagnaia Aut Marquez, che ieri nella sprint si è fratturato il piede destro dopo una rovinosa caduta. In chiusura al ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv di Bassofia in Bulgaria. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Boon, Man in Me su Radio Company nella nostra domenica insieme. Ciao a tutti, sono Viviana, Gianluca Pacini in regia. Voi siete belli, svegli e carichi adesso alle 11:10. Beh, abbiamo due vocali per quanto riguarda l'età giusta a cui, insomma, in cui consegnare lo smartphone ai nostri figli, secondo voi?
1: Io ho dato il telefono a mia figlia a 12 anni perché mi sembrava l'età giusta.
0: Okay.
1: Il registro elettronico della scuola ormai è tutto digitale, tutto online, quindi ho dovuto farlo per forza.
0: Ah sì, perché è vero, sì, a scuola ormai loro hanno il registro elettronico, però vabbè, questo deve essere collegato al cellulare anche dei figli, non lo so, però se me lo dice una mamma che ha un figlio che va a scuola, forse c'è qualche motivo per cui lo ritiene necessario. Sentiamo un altro
2: nostro
0: ascoltatore. Ciao
2: e tanti auguri a tutte le mamme.
0: Grazie alle mamme.
2: Beh, io per mia mamma ho preso un mazzetto di fiori e adesso la porto a pranzo.
0: Bravo.
2: Per quanto riguarda il cellulare invece,
0: sì,
2: non è una questione di età, è una questione di educazione, nel senso, e probabilmente non prima dei 16 anni, ok. Poi il tema è che a qualsiasi età il cellulare può fare danni, tra virgolette, se ci si lascia prendere troppo la mano. Quindi non è tanto un tema di età, che comunque sì, bisogna rispettare, secondo me, non dandolo prima dei 16 anni perlomeno.
0: Okay.
2: Ma poi ci vorrebbe un po' un'educazione, perché ci è stato messo nelle mani un qualcosa di molto potente.
0: È vero.
2: E forse tanti di noi non hanno capito il potenziale, il pericolo, e magari non sappiamo gestirlo.
0: In tanti
2: Buona
0: casi
2: giornata,
0: purtroppo è vero, grazie.
2: Grazie.
0: Anche noi magari facciamo fatica, perché se poi vai a vedere quando ti fa il cellulare il resoconto delle ore in cui stai davanti allo schermo, veramente ti prende un colpo e dici: cavolo, ma se non lo so gestire io, come posso insegnare a mio figlio a stare lontano dal cellulare? Addirittura avete sentito, no, che a Mestre, a Venezia, c'è stato il primo caso di una ragazza di 20 anni dipendente proprio dall'intelligenza artificiale. Cioè, a un certo punto lei si era chiusa, non parlava più con nessuno se non con il cellulare, alla fine con l'intelligenza artificiale che si era installata sullo smartphone. Ecco, magari cerchiamo di evitare di arrivare fino a questo punto. In qualche maniera dobbiamo autogestirci, autoeducarci, per poi poter trasmettere anche questo ai nostri figli. Tra poco giochiamo, state con noi, rimanete qui.
3: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a
6: a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: 55 Ultra, Talk to You su Radio Company. 54, ho sbagliato, ho invertito i numeri. Allora, abbiamo un'ascoltatrice che vuole dirci la sua per quanto riguarda gli smartphone. A che età l'ha dato ai suoi figli?
1: Ciao.
0: Sentiamo.
1: Allora,
0: ciao.
1: Io il cellulare a loro gliel'ho dato terza media per prepararsi per poi andare alle superiori. Dalla prima media ho cominciato a lasciarlo a casa col parent control, che hanno un'ora da gestirsi con giochi e magari messaggi agli amici, un'ora in due.
0: Ah,
1: quindi
0: okay, dai.
1: Dovevano mezz'ora. Gestirselo. Terza media gliel'ho comprato perché ovviamente vanno alle superiori, si muovono in autobus, le scuole sono lontane da dove abito e così via.
0: Ciao! Ok, quindi per una questione di sicurezza, di tranquillità tua, in modo da poterli rintracciare in qualunque momento. Ragazzi che ci state ascoltando anche in questa domenica, siete pronti per qualcosa di veramente bello? Eh sì, tra poco!

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

con Forte su Radio Company in questa domenica. Siete pronti per un regalo? Sì, è un regalo bellissimo, perché il 15 maggio, quindi tra 5 giorni, all'Hall di Padova si terrà un concerto. E che concerto? Quello di Ermal Meri.

0: imperdibile che spazia dai suoi grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti sono disponibili su ticketone.it. Volete andarci gratis? È l'ultima possibilità che avete. Due biglietti per voi che ci state ascoltando. Cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 urlando Ermal Meta da ora.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: canzone dedicata alla radio, a Radio Company in particolare, questo lo dico io, The Corrs, l'abbiamo appena ascoltata proprio su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti, dai che è domenica, dai che è ancora weekend, 10 maggio, festa della mamma, e noi facciamo un regalo a voi che siete mamme, papà, figli, perché oggi è l'ultima possibilità per vincere due biglietti per il concerto all'Hall di Padova di Ermal Meta il 15 maggio, quindi tra 5 giorni. Allora sentiamo tanti di voi che hanno urlato il
1: Ermal
0: suo
1: Meta.
0: Nome,
2: Ermal Meta, ciao Company,
0: ciao.
1: Ermal Meta,
0: sì.
1: Ermal Meta,
0: e vai
3: Ermal Meta,
2: Ermal Meta,
4: Ermal Metal,
1: Ermal Metal,
5: Ermal Metal,
0: Metal è bellissimo,
6: Ermal Meta,
0: Ermal Meta. Dai, Ermal Metal, veramente, ma quanti siete?
7: Ermal Metal,
8: Ermal Zero,
0: chi?
2: Ermal Metal sempre. Ciao Radio Company,
0: ciao.
6: Ermal Metal.
0: Mamma mia,
6: abbiamo vinto.
0: E voi infatti avete vinto, in realtà il numero è di Niccolò da Padova, però erano un bel gruppone in macchina, hanno fatto il coretto, e quindi non litigate adesso chi è che ci va, i biglietti sono due, e vabbè, altri due ve li comprate, ragazzi, così vivrete veramente un momento unico, magico, irripetibile, indimenticabile. Fate stories, taggate Radio Company, eh.

su Radio Company, dai che è domenica, siamo in relax, siamo tranquilli, non si corre, si va piano, festa della mamma, 10 maggio 2026, e tra l'altro sono iniziati anche gli internazionali di tennis, Sinner è a Roma e già questo porta un sacco di altri VIP sugli spalti a vederlo, lui e tutti gli altri. Eccola, bravo, mi stai sul pezzo Pacini, vai, vamos! No, è uguale ragazzi, permettetemi di dirlo, ma va bene così.

0: Bellissimo. Allora ragazzi, parlando di sport, appunto vi dicevo che ci sono già dei VIP sugli spalti. È stato avvistato Fiorello, che è un grande appassionato di tennis, ma non solo lui. Tra poco andiamo a farci un giro, vi porto nella mia Roma, vi porto nel mio Foro Italico, così cerchiamo di scovare un po' i VIP che sono nella tribuna d'onore principalmente. Ma si può? Come faccio a essere seria con questo sottofondo musicale? Cioè è impossibile, ci provo ragazzi. Vabbè dai, rimanete lì, che tra poco ci sono anche un sacco di sorprese, poi il comp'anniversario, quindi tante cose belle con voi.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: Sorry Rapi, no, Sorry Papi, Topic, Becky G, nostro successo del presente, dal passato, propaganda con Machinery. Suonano le campane, giustamente, è domenica, chi sono? Il Papa? Le 12 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
0: No, vabbè.
2: Company Breaking News. A Tenerife, nelle Canarie, è in corso lo sbarco dei 140 a bordo dell'MV Ondius, la nave con un focolaio di antivirus. Per i sanitari spagnoli risultano tutti asintomatici. E in Italia, monitorate 4 persone, si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. Nuove accuse di Trump all'Italia. Non c'era al momento del bisogno in Iran, ma il governo italiano con il ministro della difesa Crosetto ribadisce l'alleanza con gli USA.
3: Non ci sono strappi, ci sono volte in cui le nazioni possono avere idee diverse o dare giudizi diversi sugli avvenimenti, ma diciamo la visione di lungo periodo e l'alleanza è un'alleanza che dura da decenni, che si è consolidata, la stessa visione del mondo, beh, quella non può cambiare, non dipende dai governi, non dipende dalle persone, prosegue il nostro rapporto con gli Stati Uniti che non si è mai incrinato.
2: Dopo la parata nella Piazza Rossa per la vittoria sul nazifascismo, l'annuncio a sorpresa di Putin, la fine della guerra in Ucraina è vicina e sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky, ma solo per l'accordo definitivo. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Sport. Tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Terese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
2: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Louis Tomlinson, Imposter su Radio Company. Allora, noi siamo in zona companiversario. Abbiamo già due persone a cui volete fare gli auguri, ma non ci stanno rispondendo. Ragazzi, rispondete al telefono in questo momento, perché siamo noi di Radio Company. Se vi squilla, non è un call center. Abbiamo già qualcuno? Eh no? Sì? No? Marina, ci sei? Sentiamo se è con noi al telefono. Pronto? Marina? Buongiorno. Ciao, come stai?
1: Bene, bene.
0: Dove sei, Marina?
1: A casa.
0: Sei a casa. Allora, cosa stavi facendo? Nulla, tranquilla.
1: No, da mangiare. Ah. Ma è già pronto tutto.
0: Fantastico. Allora, c'è qualcuno che vuole farti gli auguri, perché oggi è la festa della mamma. Quindi tanti auguri.
1: Wow.
0: Ci ha scritto tua figlia, ma Francesca. Sì, e ti vuole dire che ti vuole tanto tanto bene e che sta arrivando con le pastine.
1: Ah,
0: non lo sapevi che te le aveva comprate? Ride. Non lo sapevi? Beh, allora te lo dico io, mi ha autorizzato a spoilerarti che ti sta portando il dolcetto per farti gli auguri.
1: Benissimo, benissimo.
0: Che hai preparato? Bene, che hai preparato di buono?
1: Pasticcio con i bruscandoli, sai cosa sono?
0: No, non lo so, cosa sono? Io sono di Roma.
1: Selvatiche, tipo delle asparagine selvatiche.
0: Ah, fantastico, quindi pasticcio con i bruscandoli. E poi c'è qualcos'altro?
1: Un po' di baccalà.
0: Buono.
1: Le pastine, due seppioline, un po' di frutta e
0: poi le pastine che stanno arrivando. Fantastico. Marina, allora goditi questa giornata dedicata a te e a tutte le mamme, va bene, in famiglia.
1: Grazie mille di cuore,
0: un abbraccio,
1: saluti anche a voi.
0: Grazie mille. Ciao, a presto, grazie.

0: numero i Collit su Radio Company e noi stiamo facendo il companiversario, quindi abbiamo degli auguri da fare, una sorpresa da fare a qualcuno di voi. Al telefono con me c'è Daniele, ciao!
1: Ciao
0: Daniele, come stai?
1: Bene dai, abbastanza bene.
0: Allora Daniele, oggi è il tuo compleanno?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Ma come purtroppo? Auguri! Non ti piace festeggiare? Non ti piace festeggiare?
1: Gli anni vanno avanti, quindi.
0: Cosa?
1: Gli anni vanno avanti.
0: Hai ragione, anch'io non sono proprio una grande fan del festeggiamento del compleanno, però una gioia noi te la regaliamo. Quanti anni fai, te lo possiamo chiedere?
1: Sì, ma da un 41.
0: Ah vabbè dai, e allora ma di che ti lamenti, sei proprio nel pieno del tuo vigore. Ti faccio un'altra domanda, che lavoro fai?
1: Lavoro in un'azienda.
0: In un'azienda. E magari è proprio al lavoro possono nascere delle simpatie, delle amicizie. Sei pronto a sentire il messaggio? Vado.
1: Hai già capito tutto?
0: È pazza. Buon compleanno Daniele, sono pazza, lo so, lo dice. Non riesco a non pensarti. Attenzione. Ti auguro il meglio in tutto. Sei una brava persona, ti voglio bene. Chi è?
1: Valentina.
0: È lei.

0: abbastanza scatenata, ma è chiaramente innamorata di te.
1: Ma lo so. Beh, sì, penso di sì, però.
0: Ma scusa, tu hai un interesse o no?
1: Ma no, io la considero un'amica, appunto.
0: È un'amica, però è un'amica simpatica e coraggiosa, possiamo dirlo. Quindi le facciamo un applauso. Fantastico, dai. Allora, vabbè, una bella amicizia che è nata sul lavoro. Quindi grande Valentina. E grande anche te, Daniele. Complimenti per, insomma, il tuo compleanno e i tuoi 41 anni ben portati, ne sono certa. Ti mandiamo un abbraccio.
1: Grazie.
0: È imbarazzato. Ciao.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55. So I gotta get-

Company Stereophonic in questa domenica insieme, 10 maggio 2026. Abbiamo fatto un sacco di cose, celebrato la festa della mamma e fatto il companiversario. E Valentina, ti voglio salutare, ti mando un abbraccione, la ragazza che ha fatto gli auguri prima a Daniele, coraggiosa e simpatica, brava, solo amici, comincia a pensare a qualcun altro, un consiglio da amica. Allora, è successa una cosa molto divertente. Sì, Pacini, rimettimi un po' di campana, di cori gospel, quello che vuoi tu per entrare nell'atmosfera, perché che cosa è successo? Papa Leone, dopo 2 mesi che è diventato appunto Papa, decide di fare una cosa molto umana, una cosa che abbiamo fatto anche noi una volta nella vita, ovvero chiamare la sua banca di Chicago per aggiornare numero di telefono e indirizzo, che evidentemente l'aveva cambiati, sai com'è, è dovuto un attimino andare in Vaticano. Ha risposto correttamente a tutte le domande di sicurezza che gli ha fatto l'impiegata al telefono, però a un certo punto lei gli dice: mi dispiace, ma per fare tutto l'iter deve venire di persona in filiale. E lui, il Papa, risponde: ma io veramente non posso. Lui si era presentato soltanto come prevost, no? E a un certo punto le dice: scusi, ma le importerebbe qualcosa se le dicessi che niente, io sono il Papa? La risposta dell'impiegata è stata: tu, ha attaccato, non ci ha creduto. Io avrei risposto: sì, vabbè, e io sono Raffaella Carrà, come no? E vai! Beh, dai, uno che ti telefona e ti dice: ma io sono il Papa, ma chi gli crede? Anche lui è riuscito a perdere una battaglia con il servizio clienti. Quante volte ci è capitato di star lì a litigare, a lanciare, no, quel ci mancherebbe, però lui insomma è stato respinto e rispedito al mittente, persino

0: Maggiana, Sabrina. Beh, che collaborazione spaziale, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Company, proprio in chiusura della nostra trasmissione. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese su Radio Company, rimanete con noi.
1: Ciao, ciao Domenica.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: il nostro successo del presente dal passato, Bengals con Manic Monday. Noi abbiamo terminato la nostra trasmissione, è stata una domenica mattina bellissima insieme, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11 con i matti del matinè, quindi siateci che ricominciamo insieme la settimana. Io sono Viviana, ciao a tutti, ringrazio Gianluca Pacini che è stato con me in regia, ciao, un abbraccio, buon weekend. Che ore sono? Manca un minuto all'una, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: L'hai detto anche tu qualche volta? No, domani è lunedì. Ci vorrebbe qualcosa per prepararsi al meglio a una nuova settimana. E allora, sai che c'è? Rilassati con Company Caffè. On air la domenica sera su Company dalle 20 alle 23. Il nostro viaggio insieme con le più grandi hit senza tempo. E poi Company Caffè è anche un podcast. Ascoltalo quando vuoi. Baci, firmato Tanitia Ferrari.
2: Millennium Mix, i successi del millennio.
4: Ma buongiorno amici, buona domenica, io sono Julie Pego, sta cominciando il Millennium Mix. Saluto e ringrazio DJ Nick che insieme a me vi farà compagnia per un'oretta fino alle 14. Cominciamo subito e lo facciamo in Italia. Siamo nel 1999 quando Niccolò Ammaniti pubblica un romanzo bello, talmente bello che qualcuno pensò che andasse messo in musica. Quel qualcuno era Vasco Rossi che un paio d'anni dopo canta Ti prendo e ti porto via, conquistandosi, vabbè, non solo la vittoria.

0: Questo è il primo disco di oggi. Continuiamo poi con Matt Sassari e Ughel con It Feels So Good. Poi Ricchi e Poveri con Ma Non Tutta La Vita, il rework.
1: Radio Company Millennium Mix.

0: Festival Sanremo 2024, i ricchi e poveri con Ma non tutta la vita, il rework. Chiudiamo così la prima traccia di oggi, ma ne abbiamo un mucchio di fronte a noi, quindi restate qui a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Tempo di pensare all'estate.
11: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
12: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
11: per un'estate perfetta.
13: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: i successi del millennio.
1: Dirty Bit. Ancora buongiorno amici, buona domenica. State ascoltando Radio Company, questo è il Millennium Mix. Un'oretta insieme a me, Giulia Pego, e a DJ Nick e a Mauro Tonello alla selezione musicale. Andiamo adesso in Germania. Loro sono una band indie tedesca che però in Italia ha fatto il botto. Hanno sonorità talmente carine, talmente estive, che sono piaciuti a tutti. Sto parlando dei Giant Rooks, che nel 2019 escono con questo singolo, uno tra i più suonati di quell'estate, si chiama Wild Stare. Subito dopo invece ascolteremo Shade con Amore a Prima Vista, poi Psirico e Pitbull con Lepo Lepo, a seguire Inna e J Balvin con Cola Song e chiudiamo la traccia con P Square a Lingo.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: brava a scandire la nostra prima mezz'ora insieme. Ne abbiamo un'altra di fronte perché il Millennium Mix dura un'ora, quindi fino alle 14 saremo insieme. A tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix.
2: Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati. 0824 43 732.
4: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ricominciamo il nostro Millennium Mix con uno degli artisti nostrani più amati, non solo da tutti noi in Italia, ma da tutto il mondo. Lui è Marco Mengoni, che nel 2017 sbarca proprio anche all'estero grazie al disco che stiamo per ascoltare. In questo caso lui collabora con un duo londinese e insieme realizzano questo remix che, come dicevo prima, lo porterà poi ad essere apprezzato in tutto il mondo. Il primo disco quindi è Marco Mengoni con Onde, il remix. Poi Martin Solveig e GTA con Intoxicated, poi John Legend, All of Me, il remix però, quello di Tiesto. A seguire Lana Del Rey con Young and Beautiful, il remix di Cedric Gervais, e chiudiamo la traccia con Britney Spears, Work Bitch.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: Dal 2013 Britney Spears con Work Bitch. Abbiamo gli ultimi 10 minuti da passare insieme, amici e amiche, quindi restate qui perché abbiamo ancora l'ultima traccia con altri 3 dischi. A tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90.
1: Radio Company Summer Tour 2026.
2: La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Se il tuo evento conta, è in diretta.

0: sa. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mix, i successi del millennio.
1: Siamo quasi in chiusura, amici, lo facciamo con il botto. Ve lo ricordate Infinity? Guru Josh Project? Bene, disco talmente figo, talmente eterno, che va bene e ha successo in ogni versione. Subito ci ascoltiamo quella del 2022, campionata da Will William, quindi un po' più latini, un po' più schiappettanti. Il disco si chiama Trompeta. Poi Jovanotti con La Primavera. E chiudiamo non solo la traccia, ma il Millennium Mix di oggi con Eva Max, Kings and Queens.
0: Radio Company Millennium.

0: nostro appuntamento della domenica dalle 13 alle 14. Ormai lo sapete che Radio Company ha solo un nome, quel nome è Millennium Mix. Ci risentiamo quindi domenica prossima, mi raccomando, presenti e puntuali. Grazie da Giulie Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani in diretta dalle 11 alle 13 con Snack. DJ Nick invece resta con voi, quindi restate su Radio Company che vi fa compagnia tutto il giorno. Fate i bravi, ciao!
1: Radio Company Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
4: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco belli.

0: the company.
1: Bitch, get it, yo.
0: Radio Company, Un Sacco Belly, hot, presented by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix. DJ Nick.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company. Ciao da Daniele Belli, ciao dal DJ Nick, come sempre coadiuvato dal suo braccio destro. Benvenuti in quello che è il nostro fantastico regno. Oh, in questi giorni ragazzi si parla un sacco di grandi, anzi di mega eventi. Insomma, c'è stato il Coachella a fine d'aprile, in questi giorni parliamo tutti quanti dei vestiti del Met Gala, tutta roba americana. Ma attenzione, perché adesso il dibattito si è focalizzato su quello che è stato il concerto più grande di tutti i tempi. La protagonista di questo concerto è sempre lei, la spiaggia di Copacabana in Brasile. Periodicamente viene fuori sempre questa classifica. Qual è il bravo DJ Nick che ci ha portato con il sound, un sound do Brasil? Ecco, sì, proprio il rob brasileiro ci mancava oggi. Comunque ben arrivato anche a te. Insomma, parliamo di questa spiaggia molto grande, enorme, che può appunto contenere tantissime persone, fino ad arrivare a milioni di persone. E il concerto che ha tenuto Shakira in questi giorni, insomma, pare che si giochi questo record planetario di terzo concerto più popolato di sempre al mondo, con 2 milioni di persone. Insomma, c'è questo testa a testa tra lei e fondamentalmente Madonna, con 1,5 milioni 2 anni fa, e Lady Gaga con 2,5 milioni di presenze l'anno scorso. Però insomma i numeri là si calcolano un po' così. Però attenzione, perché il king di questa classifica rimane sempre Rod Stewart, proprio lui, bravissimo, che con 3,5 milioni di persone insomma è al comando della classifica. Era capodanno del 1994. Ma noi cogliamo questa opportunità per farvi ascoltare praticamente proprio queste fantastiche Queen della spiaggia di Copacabana. Quindi il primo blocco di Un Sacco Belli sarà proprio così, con le super lady della musica, The Copacabana. Vai Sandy!

qua Shakira, Madonna e Lady Gaga in questa puntata di Un Sacco Belli, il programma Senza Regole. Siete su Radio Company. Noi tra pochissimo torniamo, sempre qua Daniele Belli, DJ Nick e tutta quanta la nostra fantastica crew, l'unico e solo programma senza regole. Siamo noi.

0: stay tuned. Spot.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio con la super rottamazione. Hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva Company.
10: It's time. Radio Company.

0: super classico di oggi, diciamo che di lei si sa probabilmente tutto. Vi do un po' di suggerimenti. Australiana, piccolina, molto determinata, è stata sicuramente una principessa degli anni 80, poi è tornata verso i 2000 ed è diventata sicuramente regina di un certo tipo di musica elettronica, ma fatta in un certo modo. Continua oggi a produrre, si dimostra ancora molto sul pezzo con grandi collaborazioni. Insomma, il super classico di oggi si chiama Can't Get Out of My Head, lei è Kylie Minogue.
1: Radio Company, this is Un Sacco Belly.

0: D'Agostino e appunto Kylie Minogue che ci portano al momento
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Il momento Luna Park, ragazzi, eccoci qua. Attenzione, tre canzoni molto Luna Parkose. Potete anche, come dire, nominare la vostra canzone preferita della giornata. Che cosa abbiamo deciso di mettere insieme oggi qua dentro Sacco Belli su Radio Company? Ve li faccio sentire subito.
1: Radio Company, momento Luna.

0: Radio Company, momento Luna Park.
1: Ed eccoci qua, questo era il nostro momento Luna Park, il momento trash tamarro della giornata, probabilmente tra i più tamarri di tutta quanta Radio Company. Il Pagante con Settimana Bianca, Human Groove con Your Brain Is Mine e gli Eurythmics con Sweet Dreams nella versione di Angello e Ingrosso, quindi un remix decisamente spinto. Quale di questi vi è piaciuto di più? Dura la scelta oggi, per un autoscontro, per un calcio in culo, per un tagadà? Cosa si sceglie? Io oggi, se posso prima della mia scelta, scelgo Your Brain Is Mine di Human Groove.

0: Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
0: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 6x6.
1: Ed eccoci allo spazio con il 6x6, ragazzi. 6 dischi mixati in soli 6 minuti. Lo sapete, la cosa è molto semplice a dirsi, però poi il DJ Nick ovviamente ci mette il suo. E 6 dischi in 6 minuti qua dentro un sacco bello, il programma senza regole. Vai DJ Nick. Go. Company Hot Sacco Belly 6x6.

0: Zacco Belli, Sei per Sei.
1: Ed erano questi sei dischi mixati in soli sei minuti dal DJ Nick qua su Radio Company, dentro a Un Sacco Belli. Se vi siete persi, perché era talmente veloce la cosa che vi siete persi dei pezzi, ricordatevi sempre che sia il 6x6 ma anche tutte quante le puntate le potete trovare su radiocompany.com e anche ovviamente sulla nostra piattaforma ufficiale che si chiama Streamo, dove trovate ovviamente tutti quanti i contenuti di Radio Company ma anche tantissimi altri contenuti legati ovviamente al mondo dell'infotainment. Detto questo, ragazzi, ovviamente noi non abbiamo finito qua.
2: Oh, capito.

Company, questo è un sacco bello il programma senza regole, e questo è lo spazio dove c'è il gioco, dove non si vince niente. Vi chiediamo un aiutino, vi chiediamo un consiglio, un suggerimento. Con quale cartone animato vorreste chiudere, con quale sigla epica vorreste chiudere questa puntata? Ce lo raccontate, ce lo dite mandandoci un messaggio al 333-2688-688, oppure scrivendoci anche sui social. Noi guardiamo tutto, vediamo tutto, facciamo una valutazione e poi insomma tiriamo fuori questo gran finalone che oggi ce lo meritiamo particolarmente.

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: La Mu, sicuramente un cartone particolarmente iconico, sicuramente avete visto anche il manga negli anni, manga che poi è stato anche censurato, nel senso che in Italia non è arrivata proprio la versione integrale al 100%, però bello, ci è piaciuto riascoltarla. Non mi ricordo come si chiamava il bambinetto quello piccolo, può essere che si chiamasse Ten? Boh, vabbè, adesso vado a vedere e cerco un attimo di capire. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine.
1: Game over.
0: Grazie ragazzi per essere stati con noi. Ovviamente l'appuntamento con Un Sacco Belli, il programma senza regole di Radio Company, torna con Daniele Belli e anche con DJ Nick. Ovviamente tutta quanta la fantastica crew ogni domenica dalle 14 alle 15 per questa oretta da fuori di testa. E ricordatevi che ci siamo anche il mercoledì a partire dalle 22 fino alle 23 con la replica, molto più che replica. Poi se avete voglia tutte le puntate le trovate su radiocompany.com e ovviamente su Strimbo. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima, Daniele Belli è tutto. Ciao.
2: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
3: Un Sacco Belli.
4: Ce l'abbiamo fatta.
5: Radio Company Time.
6: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
7: Che fretta c'era!
6: Maledetta. Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
8: Sì, sere.
6: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
9: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: Martini. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo,
12: Company! Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company!

0: e senza limiti e confini.
1: Spot. Per questa pubblicità 0824 437 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: senza limiti e confini.
1: Spot. Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
0: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: e senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce brutti ma simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: No, che dalle 16 alle 18.
4: Esatto, brutti ma simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
0: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Com.

0: Senza limiti e confini. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Ballare senza limiti e confini.
1: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ballare senza limiti e confini.
1: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
13: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio con la super rottamazione. Hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: per ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
1: Ho una bella notizia e una buona notizia e una cattiva.
2: Cominciamo da quella cattiva, dai.
1: Quella cattiva è che dobbiamo stare qui per un'ora.
2: Ah, no, perché è cattiva?
1: Vabbè, si lavora.
2: Vabbè,
1: si lavora,
2: ma no, vabbè, ma dai.
1: Si lavora di domenica.
2: Vabbè, no. Allora, se questa è quella cattiva, quella buona sarà sicuramente molto buona.
1: Il nostro lavoro domani sarà ricompensato.
2: Lo sai che ho fatto lo stesso pensiero.
1: Anche tu?
2: Sì, sì, vabbè.
1: Lo sapevo. Buon pomeriggio, Pietro.
2: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche a Jimbo. Alla parte tecnica, ciao voi amici dalla domenica. Un'ora insieme e poi basta, poi liberi.
1: Sì, perché voglio dire, già,
2: un'ora è tanto.
1: Tantissimo.
2: È tanto.
0: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa... Brutti, ma domenica.

0: su Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Quando fuori onda mi hai detto che avremmo parlato di mummie.
2: Mummie, sì.
1: Ho pensato, diciamo, a, come dire, a me sul divano, che sì, sto guardando la televisione. Capito? Quella più o meno è la situazione. Invece no, forse sono mummie vere.
2: Sì, esatto. Beh, a te mancherebbero solo le bende, se vogliamo dirla tutta. Sì. No, in realtà parliamo di una mummia vera, sì, di 1100 anni.
1: Beh, insomma,
2: quindi
1: bene,
2: una mummia, insomma, abbastanza antica.
1: Sì.
2: E alla quale hanno fatto l'attack per cercare di capire quale sia stata la causa della morte, che tra l'altro qui scrivono atroce sul titolo, ma in realtà non sono riuscito a capire quale tipo di morte sia stata.
1: Sì, sì,
2: la cosa
1: sì,
2: che mi ha colpito tanto è, sai, quanto ho aspettato questo per fare un attacco. Radio Company.
3: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
7: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ma domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, buon pomeriggio, bentrovati, questa è Radio Company. C'è Brutti ma domenica con Stefano Ferrari, con Pietro e con una città che mi ricorda sempre una serie televisiva degli anni Ottanta,
2: sì,
1: che era tra l'altro con Michael Douglas,
2: sì,
1: e che era per le strade o sulle strade di San Francisco.
2: Esattamente, città molto bella, molto affascinante, che sai che è su e giù, esattamente, sì, è chiamata come capitale dell'innovazione. Mm. Noi aggiungeremo anche del fentanyl.
1: Perché?
2: Perché da quelle parti se ne vede parecchio, soprattutto nei filmati. Mm. Ma tralasciando questo, dunque, al 2102 di Union Street a San Francisco si trova Landon Market.
1: Okay.
2: Landon Market è un piccolo supermercato, diciamo, un piccolino, cioè, non una cosa gigantesca, però è stato, diciamo, il primo, quantomeno da quelle parti, forse anche nel mondo, ad essere totalmente gestito dall'intelligenza artificiale.
1: Ah.
2: Ok, quindi ci sono sì persone, ma all'interno queste persone non fanno niente di significativo.
1: Dipendono dalle decisioni dell'intelligenza artificiale.
2: Esattamente, questo market è in passivo di $13,000.
1: $13,000, complimentoni.
2: È sotto.
1: Complimentoni, bello.

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Esistono tre tipi di codice rosso, sì. Tu mi insegni. Allora, c'è il primo codice rosso che riguarda il bollino classico, quello dei programmi televisivi, no? Sì. Cioè quando quelli piccoli non possono guardarli, sì. Ci sono cose, diciamo,
2: quelli che piacciono a te, sì.
1: Sì, va bene. Poi c'è anche il codice rosso, quello che viene, diciamo, attribuito a persone che potrebbero essere potenzialmente pericolose nei confronti, diciamo, del sesso femminile,
2: sì.
1: Ok, e poi c'è il codice rosso invece, quello del pronto soccorso.
2: Esatto, codice rosso del pronto soccorso, dove andiamo, perché in pronto soccorso è arrivato, la notizia non è nuovissima ma mi ha colpito,
1: sì.
2: Un signore che aveva una bomba della prima guerra mondiale infilata nel retto.
1: No, mamma mia,
2: e pensa,
1: no,
2: che per operarlo, no, hanno chiamato gli artificieri.
1: Mamma,
2: hai capito?
1: Mia,
2: ma di per sé non è questa, sì, la parte della storia che mi ha colpito.
1: Ah no, non è questa, no?
2: No,
1: no,
2: cioè,
1: è?
2: Che precisione aveva quello che gli era sparata nel culo?
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc. You are-

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Adesso in Brutti ma simpatici andiamo in una città peraltro a me cara, che ho visitato due volte.
2: Cara nel senso di costosa?
1: No, nel senso che anche mi piace, ci vado e ci andrei volentieri.
2: Quanto ci hai speso?
1: Che è stata, non tantissimo. Perché ci sono stato pochi giorni. Ed è una città che tra l'altro ha sancito in qualche maniera, quando ci andai per la prima volta, ha messo proprio la pietra tombale sull'amicizia tra me e Pietro.
2: Sì, almeno per un po', almeno per qualche anno.
1: Esatto,
2: diciamo.
1: Stiamo parlando di Amsterdam, signore e signori.
2: Che diciamo ha promosso un'iniziativa singolare, la prima in Europa, e che riguarda la pubblicità di carne e prodotti da combustibili fossili. Cioè queste pubblicità saranno vietate all'interno della città, tant'è vero che sono state, ad esempio, rimossi annunci pubblicitari di hamburger, automobili, compagnie aeree, tutte cose che insomma in qualche modo secondo loro aumentano la dose di inquinamento che già c'è nel mondo, insomma.
1: Loro che tra l'altro sono molto attenti all'ambiente, cioè girano molto in bici.
2: Sì, è vero,
1: infatti
2: è
1: quando vai ad Amsterdam, diciamo, il pericolo principale è fare un frontale con una bici, perché ci sono le piste ciclabili dappertutto, ma noi non siamo abituati.
2: Ecco, io quando leggo queste cose mi viene sempre in mente un'immagine del Gange, ad esempio. Non so per quale motivo, ma quando si parla di queste iniziative un po' così, diciamo anche un po' estreme, mi vengono in mente queste cose, cioè mi vengono in mente scarichi industriali, insomma, da qualche parte del mondo.
1: Certo, la Cina che usa il carbone praticamente per fare tutto, in pratica. Sì.

0: ma domenica su Radio Company.
1: Parliamo di persone che fingono su cose sulle quali non bisognerebbe fingere, non bisognerebbe mentire, cioè la disabilità.
2: Ah, la disabilità.
1: Hai capito?
2: Sì.
1: E su questa cosa qui, sai, mi viene in mente, a me ha colpito molto quella frase che c'è ogni tanto, si legge nei parcheggi, no? Che ne so, vuoi il mio posto, prenditi la mia disabilità. Sì, sai che questa frase mi ha colpito molto e secondo me è molto efficace.
2: È molto efficace e poi tra l'altro se parliamo di disabilità, cioè che scompaiono all'improvviso, è storica anche quella, quel filmato dello stadio di Palermo, il Barbera, dove al gol del Palermo c'erano dei disabili in carrozzina che si sono alzati per esultare. Anche quella mi ha colpito parecchio. In realtà non andiamo in Sicilia ma andiamo in Sardegna, perché a Sassari c'è un'accusa verso un ex allevatore. Dicono è un falso cieco, in casa ha un film porno.
1: Ho capito.
2: Il giudice lo ha assolto perché ha detto non è detto che li guardi.
1: No.
2: Ecco, invece il pubblico ministero ha detto è così che è diventato cieco.
0: Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: così al termine della puntata di oggi.
1: Però se avete registrato la puntata potete riascoltarvela da soli.
0: Ma non fanno più il podcast?
1: Non lo so. Quale podcast?
0: Ci dovrebbe essere da qualche parte. C'è un podcast di Brutti Domenica. Davvero? Sì, sì, sì. Wow. Non lo so, penso che l'ultima puntata aggiornata sia di 6 mesi fa, ma non va bene lo stesso. Vabbè, torniamo domani 16:18 con Brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro
1: e a Gimbo. A domani, ciao.
0: Ciao.
2: Radio Company Time. Del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci. Spot.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Company.
5: Ora su Radio Company. One Live.
6: La domenica insieme, la domenica del 10 di maggio con Stefano Conte, con Radio Company, ma soprattutto con il One Love, One Living. Che cosa consiste? Tantissima musica, quella è fondamentale, è protagonista, abbiamo un sacco di pezzi uno via l'altro. Insieme a me in regia c'è Stefano Bosca, tante curiosità che arriveranno anche in questa serata ad accompagnare così la musica che vogliamo proporre fra i successi, quelli che ascoltate ogni giorno della settimana, e nel fine settimana ogni tanto ci piace anche andare a ripescare il nostro recente passato, come sempre. Quindi restate con noi, One Love One Live, che incomincia quello del weekend, quello della domenica, nell'ora del rientro per moltissimi. Ci siamo!

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Alex Warren con la sua Fever Dream. Alex Warren che sta praticamente consolidando il suo successo internazionale dopo Grammy e il Brit Awards, dove si è esibito, tour europeo, Little Orphan Alex Live, con date a Parigi, ma poi c'è stata Londra, Anversa, Copenaghen, Amsterdam, Berlino. Ma non finisce qui, perché Alex Warren comunque vuole consolidare ancora di più il suo successo e quindi tour negli Stati Uniti da agosto, praticamente ottobre 2026. Lo so, è difficile vederlo in Italia, ma siamo sicuri che ci sarà anche questa opportunità prossimamente. Intanto l'abbiamo risentito qui su Radio Company. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco. Sarà ancora One Love One Live Weekend Edition.
0: One Love One Live Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
0: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company. One love, one leap.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta una buona domenica, un buon 10 di maggio al popolo di Radio Company, insieme a me Stefano Conte. C'è una bella sequenza musicale che ci sta aspettando e arriverà anche Annalisa, la sua canzone estiva. Annalisa che ha terminato proprio ieri il suo tour primaverile di successo, ma noi siamo fuoco capitolo 2, è stata protagonista a Genova, Mantova, Pesaro, Torino, Firenze, Napoli, Milano, data conclusiva, tra l'altro con 14 ballerini, confermando insomma di essere una delle protagoniste della musica pop anche per questa stagione 2026. E siamo sicuri, come abbiamo ripetuto anche nei vari appuntamenti durante la settimana, che anche se è terminato questo tour e adesso si dedicherà un po' alla promozione estiva, la rivedremo in autunno con qualcosa di nuovo, ma non fino a quando non siamo certi non vogliamo dare più notizie. Ce l'ascoltiamo, Annalisa con canzone estiva.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Madam con Marrakesh, volevo capire il nuovo singolo da questo Disincanto uscito ufficialmente il 17 di aprile. È stato un modo particolare anche quello di presentare il nuovo album al pubblico e alla stampa, perché la presentazione ufficiale l'ha fatta in quel di un bowling a Milano, dove in mezzo alla pista hanno messo una console e hanno interpretato i nuovi pezzi dell'album. Stiamo parlando ovviamente di Ne Madam, già pronta per un tour estivo, sarà protagonista di diversi festival, ma non solo, perché si sta parlando anche di un tour nei club invernali. Tornerà il tour invernale di Disincanto il 28 novembre dal Vox Club di Nonantola a Modena, e poi ci sarà il Cantiere Carrara di Firenze il 30 di novembre, Pala Partenope di Napoli il 1 di dicembre, Atlantico di Roma il 5 di dicembre, Estragon di Bologna il 19 di dicembre. Questi sono i primi appuntamenti, ma siamo sicuri che se ne aggiungeranno altri. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, ancora One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per questa pubblicità 0824 40.
0: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa in questa domenica, in questo 10 di maggio. Ancora un saluto e un abbraccio a tutti gli amici che sono con noi, quelli di Radio Company, quelli che abbiamo trovato per la prima volta, perché magari avete acceso su queste magiche frequenze, come si usava a dire qualche annetto fa. Salve da Stefano Conte, salve anche da Stefano Bosca, presente in regia. Abbiamo dell'altra ottima musica da farvi ascoltare per Nico Santos, che ritorna con la sua All Time High. Nico Santos dalla Germania con Furore, tour previsto in tutta la Germania. In Austria, ovviamente dell'Italia non se ne parla ancora, ma perché si sta facendo conoscere, perché comunque è uno di quegli artisti emergenti almeno nel nostro paese e anche nel resto d'Europa. Lo sentiamo, All Time High, Nico Santos.

0: c'è.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: C'è tanto sound, ci sono tante curiosità, tutto questo unito insieme si chiama One Love, One Live, nell'appuntamento del weekend, in questo caso della domenica, con me Stefano Conte, con Stefano Bosca in regia, con la musica scelta da Fabio De Magistris, con un sacco di messaggi che stanno arrivando da parte vostra per farci sapere come sta andando questa domenica pomeriggio, fra chi è, diciamo, è rilassato, bello, tranquillo a casa con la radio a tutto volume e chi invece sta rientrando dopo una bella gita fuori porta, come si usa dire, piuttosto che tutti gli amici che invece continuano a lavorare e lo fanno imperterriti con Radio Company in sottofondo. Beh, che sia comunque un'ottima domenica, si continua con il One Love One Live Weekend Edition.

0: lady. Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Hervey con la sua Lie to Me. Ci sono poche informazioni su questo artista che è assolutamente emergente, pseudonimo di Harvey Lie Candwell, che praticamente è una pop star britannica, se si può parlare di pop star britannica, visto che per lui è un po' ai margini fra il pop raffinato e una forte presenza elettronica. Comunque ha pubblicato appunto questa Lie to Me, che abbiamo avuto subito modo di proporvi, che anticipa poi l'uscita dell'EP intitolato Bliss, che è proprio in uscita in questo mese che arriva, quello di giugno, e poi si annuncia un nuovo album che dovrebbe arrivare a fine anno. Se vi piace lo stile, lui è seguito da qualcosa come oltre 14 milioni di follower totali sui social e 2 miliardi di stream dati aggiornati praticamente al mese scorso. Continua a essere una figura di riferimento praticamente per la generazione Z. Complimenti a lui. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: E sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura anche in questo 10 di maggio, in questa domenica. Non mi resta che ringraziare, salutare e quindi ringraziare tutti voi che siete stati con noi, che siete rimasti su Radio Company fino a questo momento, ma restateci perché c'è altrettanta musica, ci sono altrettanti successi e poi la serata della domenica continua alla grandissima, quindi non perdetevi la grande musica di Radio Company. Un saluto anche a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte, ci ritroviamo domani se volete dalle 13 alle 14 con il Belli Conte Show 4.0 insieme a Daniele Belli, oppure dal lunedì al venerdì come sempre con Tutti in Lista dalle 18 alle 20. Ciao a tutti e ancora una buona domenica sera.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania.
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
11: Disco Doc 70-80.
10: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salute

Agrumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Maximum.
1: Siamo pronti per il nostro appuntamento della domenica pomeriggio, ritorna Company Maximum. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, da Stefano Bosca che è in regia, pronto ad occuparsi come sempre della parte tecnica. Ne approfittiamo per salutare Mauro Tonello e DJ Nick che sono stati con noi sino a qualche momento fa con Botta da 90. Tante canzoni da riascoltare, arriveremo assieme sino alle ore 20. Adesso c'è la nuova canzone di Achille Lauro.
0: Company Maximum.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Maximum.
1: Radio Company, The Colors, era Rolling Stones, la canzone che abbiamo appena riascoltato, oramai la conosciamo molto bene, una di quelle più programmate in queste settimane. Per noi adesso c'è una brevissima pausa, torneremo tra pochissimo e riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.
0: Company Maximum. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Company Maximum.
1: Questa è Radio Company, ancora una buona domenica a tutti da Fabio De Magistris, da Stefano Bosca. Siamo all'interno di Company Maximum, il nostro appuntamento ci porterà intorno alle ore 20, dove incontreremo Talenti a Ferrari e come ogni domenica Company Caffè. Adesso pronti a continuare con Emma e Arcomi, c'è Vacci Piano.

0: qui su Radio Company con Fabio De Magistris, qualche minuto con questa canzone, una di quelle che stiamo ascoltando molto in questo periodo, ed è di Temper City, si intitola Self Aware. Ci fermiamo, brevissima pausa per noi, tra poco un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Toto con Company Yesterday alle ore 23.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. The emotion.
3: Cari amici, benvenuti, buonasera, ciao, buona domenica sera con Radio Company. Ma che serata è, che serata meravigliosa è, cari amici. Come avete trascorso la vostra domenica, il vostro weekend? Vi siete ricordati di fare gli auguri alla vostra mamma? Oggi 10 maggio, un fiore per la mamma, eh sì. Beh, se ancora non hai fatto nemmeno un salutino, nemmeno una telefonata, sei ancora in tempo, perché va bene, ma bisogna farlo però, mi raccomando. Salutate tutte le vostre mamme. Salutiamo tutte le mamme. Ciao, questa è Radio Company. Sono Tanita Ferrari. Di cosa parleremo stasera? Parleremo di un artista che io adoro. È uscita da poco con un pezzo nuovo, bellissimo, molto raffinato, scicchettoso, con queste sonorità che ci portano in Brasile. Anzi, fermati un attimo. Anzi, guarda, sai cosa ti dico? Fermati un secondo. Entra sull'account di Radio Company, sull'account ufficiale Instagram di Radio Company o sul mio, Tanitia Ferrari, e così vedi subito di chi sto parlando, anzi ascolti quantomeno per un po', per una quarantina di secondi, il brano di lei. Non ti dico neanche chi è, guarda, non ti dico niente. Poi parleremo di Shakira, quello che è successo a Copacabana. Una roba folle, un concerto storico. Poi parleremo di un film, di un thriller psicologico che uscirà ad ottobre. Benvenuti a tutti voi, sono Tanita Ferrari, in regia c'è Stefano Bosca, tutto quello che ascolteremo lo sceglie per noi Fabio De Magistris e supervisor di tutto il nostro Mauro Tonello, l'ideatore di Company Caffè. Incominciamo con Michael Jackson.

0: Young su Company con noi stasera in questa domenica 10 maggio. Don't dream, it's over. Benvenuti a tutti voi, ciao. Ascoltateci con tutte le modalità possibili, in FM, in DAB, ma dai, di questo magari ne parliamo tra poco. Ah, certo, le puntate di Company Caffè le puoi riascoltare perché sono podcast che puoi appunto ritrovare e riascoltare ogni volta che ti va.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Company Caffè. Buonasera a tutti voi, sono Tanita Ferrari, siamo entrati nel clima già notte, anche se adesso con l'ora legale che è cambiata, lo so, certo non c'è il sole fuori, va bene, lo so, le 8 sono passate già da parecchio, però insomma il clima notte, il mood notte non c'è ancora, ma ci siamo entrati in qualche modo grazie alla voce sua, grazie alla voce di Arisa che ce l'ha presentata un po' in anticipo stasera la notte, che piace a molti invece non piace affatto, perché magari di notte non si riesce a riposare, non riesco a dormire, quanti pensieri ci sono, buttate via tutti i pensieri la domenica sera, spegnete tutto e vivetevi Company Caffè, soprattutto la playlist che è proprio bella, rilassante, piacevole. Lunedì può aspettare, amici, intanto godiamoci questa domenica sera insieme. Che si fa ora? Altra voce storica, Annie Lennox.

0: amici, ci sono dei concerti che lasciano il segno, come i concerti dei Coldplay, con noi con Hypnotized, ma ha lasciato un segno storico nel vero senso della parola quello che è accaduto di recente a Copacabana, quello che ha visto protagonista Shakira, ma di questo ne parliamo tra poco su Company, nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Company. Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Caffè.

Buonasera, benvenuti, buona domenica 10 maggio con Radio Company e Company Caffè. Sono Tanita Ferrari. Stavamo parlando in questi giorni anche qui in radio di quanto possono così cambiare le cose dopo aver visto un concerto importante. Spesso questa cosa, ma ritorna anche da voi, da voi che mi scrivete poi nel corso della settimana. Sì, c'è stato quel concerto lì che non ho mai dimenticato, chi da Ligabue, Vasco Rossi, Coldplay. Mamma mia, i Coldplay spesso mi scrivete, quel concerto lì proprio mi ha segnato profondamente. Ma io credo che chi era lì a Copacabana, Rio de Janeiro, la spiaggia di Copacabana, ha ospitato uno degli eventi musicali più imponenti degli ultimi anni, il concerto gratuito di Shakira, che ha attirato circa 2 milioni di persone. Chi era lì non lo dimenticherà mai, credo, questo incredibile spettacolo. Parte del tour internazionale dell'artista colombiana ha trasformato il celebre lungomare di Rio de Janeiro in un'enorme arena a cielo aperto, con fan arrivati da tutto il Brasile, anche dall'estero. L'evento si è inserito in una recente tradizione di grandi concerti gratuiti sulla spiaggia di Copacabana, che negli ultimi anni ha visto esibizioni di artisti globali davanti a folle record. Ti piacerebbe partecipare ad un evento così?

0: anche questa canzone di Zucchero si è lasciata cantare stasera, che poi me lo scrivete voi. Io guido la domenica sera e mi ritrovo ad arrivare troppo presto a destinazione, mi accorgo di cantare le canzoni che passate a Radio Company la domenica sera. Ma grazie a voi per queste cose belle che mi scrivete. Ricominciamo tra qualche minuto, amici, restate con me, una piccola pausa, poi ripartiamo con Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: la sua stella gemella. Tra poco, amici, qua ragazzi, abbiamo fatto già quasi il giro di boa, il primo giro di boa di questa domenica sera. Tra poco parleremo di un thriller psicologico. A voi piace vedere questi film qui, queste pellicole cinematografiche qui? Io devo dirvi la verità, anche ho vissuto un'esperienza abbastanza traumatizzante quando ero molto giovane e mai più ho visto quel genere di film lì, perché proprio mi fanno paura. No, in due occasioni, devo dire. In due occasioni mi è capitato, però pensa, è passato così tanto tempo ma ancora ricordo queste scene. Tra poco parleremo di un thriller psicologico, vedrà protagoniste loro, Dakota Johnson e Anne Hathaway.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Amici, buonasera, buona domenica sera a tutti voi, benvenuti. Sono Tanita Ferrari e in regia c'è il nostro Stefano Bosca e saremo pronti tra un attimo a ricominciare con la musica di Company Caffè. Allora, un saluto a tutti quelli che i film, le pellicole cinematografiche della serie thriller, magari psicologici, non ne posso fare a meno. Beati voi, io no, sinceramente, ve lo dico già che questo qui è un film che non andrò a vedere. Però piace molto, tra l'altro sono protagoniste due artiste stupende, Anne Hathaway e la mitica, direi, Dakota Johnson. Allora, questo film sarà fuori a ottobre. Il film è un thriller psicologico che vedrà protagonista loro due. La storia è questa: una giovane autrice ingaggiata per completare una serie di libri, ma che durante il lavoro scopre un manoscritto inquietante capace di cambiare completamente la sua percezione della famiglia per cui lavora. Ecco quello che succede, di tutto e di più, tutto l'inimmaginabile in questo intenso dramma cinematografico che è carico di suspense. Quindi se vi piace un po' il genere, questa roba qua, che ogni due secondi sei con il cuore che ti esce anche dalle orecchie, voglio dire, fa per te. Magari ti dirò quando uscirà. La data ancora ufficiale non c'è, ma è previsto per ottobre. E adesso, se è vero che ci sei, Biagio Antonacci.
1: Certo.

0: Company Caffè, amici, ciao, con Radio Company e Company Caffè, con c'era Cristina Aguilera, Earth. Adesso ci fermiamo davvero per pochi minuti, saremo pronti a ricominciare Company Caffè ogni domenica sera tra le 8 della sera fino alle 23, quindi abbiamo ancora tante cose da raccontarci e magari anche, perché no, salutare tutte le mamme che ci ascoltano, perché oggi 10 maggio è la festa della mamma.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

Company Caffè, amici, buonasera, ben ritrovati. Che meraviglia restare con voi, fare un po' di strada insieme a voi la domenica sera mentre viaggiate, siete a casa, state mangiando una pizza, state preparando tutte le cose per la settimana, il vostro lavoro, l'organizzazione della vostra vita, state facendo una doccia, ciao, oppure state pensando: mi sono dimenticato di salutare la mamma oggi che è la festa della mamma. Male, avete ancora tempo, fatelo però direi subito, anche perché poi diventa tardi. Allora, ma che vogliamo dire? Intanto diciamo che per la mamma un figlio, una figlia, indipendentemente dall'età, è sempre piccolo, è sempre piccola, è vero? È un po' così per tutti, dai. È proprio così per tutti. Ecco, per quale motivo stasera salutiamo le mamme di tutte le età. Le mamme molto giovani, le mamme un po' più grandi, le mamme che magari hanno dei figli grandi, di 40-50 anni, e per loro quei figli sono sempre piccolini. E grazie per tutto quello che fate, perché sì, insomma, la mamma è la mamma, dai. E poi, a proposito di questo, volevo anche dirvi che di recente è stato fatto un sondaggio Ipsos, che ha evidenziato che quasi il 60% degli italiani oggi ha festeggiato questa ricorrenza. Bravi, all for one, I swear.

0: La domenica sera con Radio Company e con Company Caffè, benvenuti a tutti voi in questa domenica 10 maggio e come sempre un abbraccio molto speciale a chi ascolterà questa puntata magari nei prossimi giorni. Cerca Company Caffè, i podcast di tutte le puntate di Company Caffè sono online. A tra poco.
1: Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company Caffè.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

amici, buonasera, benvenuti. Lavorate in un contesto magari industriale, in una grande industria o comunque in una grande città o in una dimensione un po' più piccolina? Vi piacerebbe cambiare la vostra vita? Sareste pronti per mollare tutto ed andare in Irlanda? Allora, quando io trovo queste notizie, cioè, penso sempre a voi. Io le leggo poi nel corso della settimana e poi dico sì, questa qui è una di quelle cose che magari gli amici di Radio Company della domenica sera potrebbe interessare. L'Irlanda offre 85.000 euro per trasferirsi sulle tranquille isole della costa. È vera questa cosa, eh? Perché? Perché l'Irlanda sta cercando di combattere lo spopolamento delle sue aree più remote e lo sta facendo proponendo un incentivo che sta facendo discutere, perché il governo ha lanciato un programma che offre fino a la cifra importante, tenetevi pronti perché con questa cifra in queste località secondo me qualche affare si fa. Allora, il governo ha lanciato un programma che offre fino a 85.000 euro a chi decide di trasferirsi, ovviamente di ristrutturare la casetta sulle isole al largo della costa occidentale e poi di trasferirsi qui, di andare a vivere qui. Non solo, il piano riguarda circa 30 isole abitate, però non sono collegate alla terraferma, da porti o strade. Meglio sapere tutto quanto. Il contributo economico non è automatico e prevede chiaramente delle condizioni precise. Allora andate a leggervi un po' tutto perché potrebbe essere interessante, eh? Trasferirsi in Irlanda, cambiare vita, magari lavorare online e usufruire di una casa che già c'è da mettere a posto con un contributo di 85.000 euro per trasferirsi qui. Se siete curiosi, informatevi. Ora con noi Phil.

0: Buonasera amici, Radio Company, Company Caffè con voi, benvenuti, ciao! Tra qualche minuto, davvero tra poco, noi ricominciamo con la musica di Company Caffè e poi vorrei salutare tutti quelli che stanno pensando, ma sai che c'è? Quasi quasi mi iscrivo di nuovo all'università, oppure mi iscrivo per la prima volta all'università, però il pubblico non è. Non sono i ragazzi tra i 18, 19, 20 anni, no, no, no, no. Perché pare proprio che sempre più persone si iscrivono all'università anche dopo i 40 anni. Ne parliamo tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Company Caffè. Spot.
3: Dance Music Award.
4: Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.

0: Company Caffè, amici, buonasera. Ci siamo lasciati proprio avvolgere da questa meraviglia, questo pezzo storico iconico degli Scorpions stasera. E adesso ci fermiamo per un momento? Ma sì, ve lo prometto, tra poco parleremo anche di questo nuovo fenomeno di chi, anche dopo i 40 anni, ha deciso di iscriversi all'università della serie. In Italia all'università tornano proprio gli adulti, ne parliamo nel corso di questa nostra serata. Abbiamo ancora tanto tempo, perché ci saluteremo attorno alle 23, quindi di tempo ne abbiamo. A tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colación.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack.

Company Caffè con Céline Dion, All By Myself. Buonasera, come state? Tutto bene? Come va da voi? Tutto bene? State studiando? Vi state preparando per un esame? State lavorando alla tesi? Com'è? Quanti anni hai? 22, 23, 25, 27, 30, 40? E allora? In Italia all'università tornano gli adulti, perché sono sempre di più le persone che hanno compiuto, compiono i 40 anni, che hanno deciso di fare una scelta del genere, emerso tra l'altro in occasione di una recente ricerca. A spingere il ritorno in aula ci sono soprattutto carriere da ricostruire, magari, sai, le lauree lasciate in sospeso, e anche il desiderio di riprendersi un pezzo di vita, magari per cambiare la vita e sperimentare altro. Sono anche i senior, quelli veri, che hanno maturato già grandi esperienze di lavoro, che magari decidono ad un certo punto di fermarsi un po' e di studiare per poter portare a termine un percorso di studi magari iniziato tanto tempo fa, che non si è concluso perché hai viaggiato nel mondo, Questo, anche questo succede. Comunque sappiate che a 40 anni o anche dopo diventa una scelta più consapevole, importante, e anche molto voluta. Tra queste persone stasera ne saluto una. Un grandissimo abbraccio ad una ragazza che si chiama Deborah, che si è riscritta all'università alla meravigliosa età di 48 anni.

0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: Company Caffè. Listen and translate.
1: Company Caffè, eccoci qua all'interno del nostro appuntamento con Listen and Translate, che arriva ogni domenica sera attorno a quest'ora. Che cosa sta per succedere? Ascolteremo tra un attimo una canzone molto importante. Naturalmente sono sempre grandi canzoni quelle che ascoltiamo a quest'ora. Quando è stata presentata? 27 settembre 2018 è uscita, fa parte della colonna sonora di un grande film, A Star Is Born. Vinse tra l'altro anche un Oscar. Perché? Perché il brano è stato cantato dal vivo nel film e quindi Oscar come migliore canzone originale nel 2019. Avete già capito? Qual è la canzone protagonista di questa sera? Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow. Che cosa ci raccontano in questa canzone? Intanto il titolo Shallow lo potremmo tradurre così: basso, poco profondo, superficiale, indica la superficialità del mondo contemporaneo, per così dire. Ed ecco alcune parole di Shallow. Sei felice di questo mondo moderno? O hai bisogno di più? C'è qualcos'altro che cerchi? Lady Gaga, Bradley Cooper.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Company Caffè, buonasera cari amici, benvenuti da noi. Prendetevi un attimo di tempo ora, se vi va. Entrate sull'account ufficiale di Radio Company oppure sul mio Tanitia Ferrari e ascoltate questi 40 secondi meravigliosi di una canzone stupenda pubblicata da pochissimo che ha realizzato questa giovane artista, e parleremo di lei tra poco.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Sport.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

Caffè, ma che meraviglia! Tra poco ascoltiamo insieme una canzone uscita da pochissimo, dopo aver sorpreso il pubblico del Fabric con una super anteprima. Lei, Gaia, ha presentato ufficialmente il suo nuovo singolo che anche noi qui a Radio Company adesso tra un attimo ascoltiamo insieme. Nel DNA di Gaia che cosa c'è? Ma ci sono delle sonorità molto belle, avvolgenti, brasiliane, un intreccio di ritmi e di suggestioni che rendono omaggio proprio al mondo brasiliano e ce lo restituiscono nuovo, ancora più fresco, più solare, in continuo cambiamento, in continua evoluzione. Tutto questo in Bossa Nostra Gaia.

Company Caffè, ciao amici, benvenuti, buonasera. Nel corso di questa serata, già da un po', prima di Mr. Big, che abbiamo ascoltato insieme stasera, To Be With You, abbiamo assaporato il nuovo singolo di Gaia, intitolato Bossa Nostra. Ma perché ne parlo ancora adesso? Per un motivo molto preciso, perché all'interno del brano, diciamo, il messaggio che Gaia manda è che certi amori non finiscono, ma cambiano ritmo, magari diventano degli amori silenziosi, un amore silenzioso. Un ritmo diverso, percepito, capito soltanto da chi l'ha vissuto questo amore, e magari queste due persone non si sono mai più incontrate nella vita. Quindi un amore, magari così, che abbiamo ancora nei nostri ricordi, legato a quando eravamo adolescenti, preadolescenti, 20 anni, in quell'età lì, e che poi non abbiamo magari mai rivisto, però è rimasto dentro di noi, e con quel ritmo lì che è una meraviglia, perché a volte basta un profumo, leggere il nome di una città, guardare il profilo di una persona che beve il caffè seduto in un bar all'aperto, e quella persona magari ti riporta indietro nel tempo, ti riporta lontano. Tutto questo è contenuto in questo pezzo bellissimo, del quale ho tanto parlato, ma lo faccio proprio volentieri perché è stupendo. L'abbiamo ascoltato anche noi stasera, Bossa Nova, Gaia. Ma fermati un attimo, entra sull'account ufficiale di Radio Company o sul mio, Tanitia Ferrari, e se ti sei perso Gaia, prenditi 40 secondi di tempo, perché una piccola parte della sua canzone la puoi guardare ed ascoltare sull'account ufficiale Instagram di Radio Company, oppure sul mio, Tanitia Ferrari.

0: Company Caffè, abbiamo sognato ad occhi aperti questa sera. Eh già, perché certi amori non finiscono, ma cambiano ritmo, percepito soltanto da chi l'ha vissuto quell'amore, da chi magari non si è mai più incontrato e sono passati 10, 15, 20, 30 anni, tutto può succedere, perché nella vita never say never again. Abbiamo parlato tanto di Bossa Nostra, singolo nuovo di Gaia, abbiamo anche raccontato che cosa è successo a Copacabana, 2 milioni di fan per un concerto storico, protagonista Shakira, e poi di un thriller psicologico che uscirà ad ottobre. Protagoniste Anne Hathaway e Dakota Johnson. E poi, ma potevamo non salutare tutte le mamme del mondo, visto che oggi è la festa della mamma, e anch'io saluto la mia naturalmente. Allora, grazie a Fabio De Magistris, a Mauro Tonello, a Stefano Bosca, un abbraccio a tutti voi da Tanitia Ferrari. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera. Poteva non essere dedicato alle mamme? E di Biagi, che scrisse: le verità che contano, i grandi principi alla fine, restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre quando eri bambino.
1: Radio Company Time.

Cotto del Contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Mauro Tonello, c'è l'80 Festival di domenica qui su Radio Company. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJ Martino che mixerà i successi marchiati anni 80. Partiamo con un bel pezzo per la voce di Alison Moriarty e il progetto con quello di Yasuko State Farm. Troviamo loro le nostre ziette inglesi, le Banana Ram con Chris Summer e Valerie Dorr con The Nights.
1: 80 Festival. Let's go!

0: Da Torino Valerie Do la sua The Night, le Bananarama con Cruel, prima ancora Yesu con State Firm. Una piccola pausa, tra un po' ritorniamo con la musica marchiata anni 80, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
1: Mauro Tonello.

0: Festival. Let's go!
1: 80 Festival suona la domenica mattina, noi degli anni 80 qui su Radio Company con Mauro Tonello. Dora un pezzo di storia della musica per i Supertramp, l'album storico da quella Breakfast in America con The Logical Song, e poi un pezzo italiano anche in questo caso, i ricordi dell'estate anni 80, Anna Sorrenti, la sua Figli delle Stelle. 80.

di Supertramp con la bellissima The Logical Song. In arrivo ora un bel pezzettone degli anni 70 con Van McCoy, The Hustle, e poi una grande accoppiata, Olivia Newton-John e John Travolta con You Are The One That I Want.

0: Ricorderete sicuramente le scene del mitico film di Grease con You Are the One That I Want e il duetto appunto di Olivia Newton-John e John Travolta, prima ancora Verve Coi dagli anni 70 con The Hustle. Ancora una piccola pausa, pochi minuti e torniamo sempre a noi dagli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Mauro Tonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina qui su Radio Company, pronti per sentire anche Noi Me, Noi You per il gruppo degli Hub. Subito dopo, Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it.
0: 80 Festival.

il primo grande successo firmato dalla collaborazione tra Casey e Finch e la Sunshine Band, ovvero sia Casey and the Sunshine Band. Questa era That's the Way I Like It, e prima ancora, anche in questo caso, un pezzo di storia con gli Abba e Noi Me, Noi You. Ora, dalla febbre del sabato sera, i Tavares, More Than a Woman, e Riccardo Cocciante, bella canzone italiana, Io Canto.

0: Era Riccardo Cocciante con Io Canto, ce lo siamo cantati tutti insieme, e i Tavares con More Than a Woman. Tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: arrivati alla fine di 80 Festival qui su Radio Company, la domenica da Mauro Tonello è tutto, noi ci sentiamo questa sera alle ore 18, vi lascio con Stefano Ferrari e la Web Chart, anzi la Company Hit ritrasformata, subito dopo ci sarà anche Domenicando con Michela J, nel frattempo anche un grazie al nostro DJM e al nostro Martino che ha mixato i successi di 80 Festival.
1: Radio Company Time.

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Compagnie Boutique.

0: app di Radio Company o su Stream. Company!
1: Are you ready? Get this one time!
2: Go. Radio Company. Music Machine.
3: Precisi e puntuali nel sabato pomeriggio di Radio Company, apriamo un altro weekend, un altro sabato da vivere insieme, come con Luca Bravi. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Tre canzoni che appartengono al passato, e questo è il nostro Company Music Machine di questo pomeriggio, che apriamo con Francesca Michelin, Almeno tu, dal 2016. Ancora un salto nel 2005 a ritrovare Neck con Lascia che io sia, e per chiudere dal 2005 ancora una bella canzone, quella di Cesare Cremonini, Marmellata 25.
2: Radio Company. Music Machine.

0: Music Machine.
1: Beh, anche questo pomeriggio abbiamo fatto un bellissimo salto nella musica più bella del passato. Abbiamo estratto tre belle canzoni dal 2016, riascoltata Francesca Michelin con Almeno Tu. Dal 2005 due belle canzoni, da prima Neck con Lascia Che Io Sia e poi Cesare Cremonini con Marmellata 25. Era tutto per il Company Music Machine. Vi ricordo come sempre l'ultimo appuntamento della settimana questa sera, qualche istante dopo le ore 20, e tra poco noi apriremo ufficialmente il Company Planet. Radio Company Music
2: Machine. Spot. Fortissimi, l'iconica dance hit di Radio Company.

fortissimi. Fortissimi. The Ultimate Dance Hit, solo su Radio Company. Go!

dicevamo, si torna in diretta live nel pomeriggio. Eccomi qui. Eccomi qui, tranquilli. Company Planet fino alle 18, come con Luca Bravi, tanta bella musica anche oggi, anche due belle t-shirt da regalare, sì, due non quattro, non recuperiamo nulla, due t-shirt da regalare anche oggi, quindi 334 7191 061, se avete in mente una canzone che vorreste riascoltare del presente, o per meglio dire anche del passato, quindi un vero e proprio déjà vu, scrivete, richiedetecela. Intanto arriva subito la prima canzone di oggi.

0: Radio Company.
1: Radio Company. Company. Company. Company. Made with love.
2: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a un mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
1: Bene, il sabato pomeriggio, se avete voglia di richiedere una canzone del passato, la canzone che avete in mente, potete farlo tranquillissimamente. 334-71-91061, come già sta facendo qualche nostro amico o amica. E vi ricordo che tra non molto andremo anche a pescare uno dei vostri messaggi che accontenteremo con il riascolto della canzone, premieremo con la nostra t-shirt marchiata Radio Company. Adesso dobbiamo fermarci un istante, tra poco ritorneremo con due belle hit marchiate anni 90, quindi non andate perché tra poco si balla di brutto.
2: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061.

0: preferito su Radio Company. Nessun problema, lo puoi ascoltare nella versione podcast.
1: Check this out.
0: Cercalo nei nostri canali social e alza il volume. Company 90 is back su Radio Company. 90 is back.

0: con Radio Company. 90 is back.
1: Yes! 90 is back. 90 is back. Sono tornati gli anni 90, anche questo pomeriggio. Due belle hit appena suonate, appena andate. Gli Eiffel 65, bellissima, con Blue, disco eterno, devo dire etereo. E poi anche Dr. DJ con Automatic Sex, bella hit molto molto elettronica, proprio direttamente dai club anni 90, dai grandi fenomeni techno di quegli anni. Abbiamo ritrovato anche Mr. Einstein nel nostro pomeriggio del sabato. A proposito di anni 90, vi ricordo anche che, essendo sabato, dalle ore 18 ritorneranno prepotentemente gli anni 90 per un'ora tutta da ballare con Mauro Tonello e la sua botta da 90. Invece adesso bella novità, il ritorno di The Colors con Rolling Stones e il loro nuovo hit.
0: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

e coi regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: Ma in attesa di vederlo questa primavera estate negli stadi italiani, il grande ritorno, oltre che discografico in questo 2026, di Tiziano Ferro, anche live proprio con il suo nuovo tour. Bene, pomeriggio del sabato, sempre in diretta in questo 2 di maggio, come con Luca Bravi qui su Radio Company. Adesso è arrivato il momento del primo
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E vince Jenny questo pomeriggio, protagonista del Déjà Vu di Radio Company. Per Jenny J-Ax con Italia Starter Pack.
1: Company Déjà Vu.

il primo appuntamento del pomeriggio con il nostro appuntamento Déjà Vu. Vi ricordo che tra meno di un'ora ritorneremo, quindi continuate a scriverci, inviare i vostri messaggi 334 7191 061.

Il giovedì dalle 22 alle 23 su Radio Company c'è Musica Maestro. Con la soundtrack di Ale De Biasi e la voce di Joe. Musica Maestro. Musica Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e Strimmo. Company.

Company Globetrotter, giriamo il mondo alla ricerca di notizie più o meno strane. Oggi vi parlo di un'isola caraibica, perché ormai le isole con mari caraibici vengono prese d'assalto da turisti e passa davvero la voglia di andarci. Però c'è un'isola caraibica che resiste all'overtourism e si chiama Lord Howe Island e accoglie, pensate, solo 400 visitatori alla volta. Si trova tra l'Australia e la Nuova Zelanda nel mare della Tasmania e le sue spiagge sono incontaminate. Per combattere l'overtourism, le autorità locali hanno adottato uno stratagemma molto molto semplice. Da oltre 40 anni ci possono accedere solo 400 persone e pensate, ci sono solo anche 400 posti letto. Dal 1982 Lord Howe Island è anche patrimonio dell'UNESCO, così si è riusciti a proteggere l'isola da un eccessivo impatto ambientale. Per adesso le prenotazioni come